awesome, man. E che mancarterà, baby. So che c'è lo vostro. Mancarterà. E io. Il tempo passa. Non vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo. Como ayer.

Omonia la guana mama que mira wo. A chimini a babadoniche a chimini. A chimini a babadoniche a chimini.